Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.

0: kua o kokai tōtehe, te purupuru o te waka.
1: Te reo
0: o tainui. Kia ora, ko tua koe ohia tōku ingoa e whakarongo ana koe ki tōku waiata manatū ki te reo irirangi o Tainui Live. Mauri ora!